tutto insieme s'è stato amore. Sarà stato poche vino, sarà stato poche luna, sarà stata una canzone, fatto